0: Di Benjamin Britten avete ascoltato Lacrime, Reflections on a Song of John Dowland, opera 48. Nobuko Imai, viola. Naoko Yoshino, arpa.
1: Johannes de Limburgia, Descendi in Hortum Meum, versione strumentale. Ensemble Les Miroirs de Musique. Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes Limburgia abbiamo ascoltato Descendi in Hortum Meum, versione strumentale. Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Charles Cochelin, La Loi de la Jungle, poema sinfonico, opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da David Zinman.

0: di Charles Koechlin avete ascoltato La Loi de la Jungle, poema sinfonico opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino diretta da David Zinman.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in re maggiore per flauto e archi, K285, allegro, adagio, rondò, Eckhart Haupt, flauto, Peter Mirring, violino, Peter Schikora, viola, Gerhard Pluskvik, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Quartetto in Re maggiore per flauto e archi, K285. Eckhart Haupt, flauto, Peter Mirring, violino, Peter Schikora, viola, Gerhard Pluskvik, violoncello.

Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta numero 1. Grave allegro adagio, grave allegro adagio. Allegro adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.
1: Modest Mussorgsky, quadri di un'esposizione per pianoforte. Promenade Gnomus. Promenade Il vecchio castello. Promenade Tuileries. Bidlo. Promenade Balletto dei pulcini nei loro gusci. Samuel Goldenberg e Schmuile. Promenade Il mercato di Limoges. Catacombe. Cum mortuis in lingua mortua. Baba Yaga, La grande porta di Kiev. Pianista Lazar Berman.

0: Di Modest Mussorgsky avete ascoltato Quadri di un'esposizione per pianoforte. Pianista Lazar Berman.
1: Leos Janacek, quartetto per archi numero 1, sonata a Kreutzer, ispirato all'omonimo racconto di Leone Tolstoi. Adagio commoto. Commoto. Commoto, vivo, andante, tempo primo. Commoto, adagio maestoso. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuxova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato Quartetto per archi, numero 1, sonata a Kreutzer. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuxova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni. K388. Nachtmusik. Allegro, andante, minuetto in canone trio, allegro. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato? Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni, K388, Nachtmusik. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt. Franz Schubert, Sinfonia numero 8 per orchestra in si minore, opera postuma, D-759, incompiuta. Allegro moderato, andante con moto. Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abado.

di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 8 per orchestra in si minore, opera postuma D759, incompiuta. Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado. RAI Radio 3 Classica.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Trio numero 1 in re minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 63. Complesso strumentale Schweizer Klavier Trio, Angela Gobuleva violino, Sebastian Singer violoncello, Martin Lukas Taub pianoforte.
1: Richard Strauss, Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Ouverture, atto primo. Jourdain, il borghese. Minuetto. Il maestro di scherma. Entrata e danza dei sarti. Minuetto di Lully. Corrente. Entrata di Cleonte. Da Lully. Preludio, atto secondo. Intermezzo del conte Dorante e della marchesa Dorimene. Il pranzo. Musica da tavola e danza degli sguatteri. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Antonin Dvořák, quartetto numero 7 in La minore per archi, opera 16. Allegro ma non troppo, andante e cantabile, allegro scherzando e trio, allegro ma non troppo. Quartetto d'archi di Praga. Bratislav Novotny e Karel Pribil violini, Lubomir Mali viola, Jan Sirsch violoncello.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale. Brenner Autobahn in Richtung Norden, zwischendrin Süd und Klausen, wie auch in Richtung Süden, zwischendrin Süd und Affi. Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Sonst wurden uns keine Störungen gemeldet. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Giovedì 30 de luglio, bangunia nos notiziar d'ancoi, na mesaura da notizias, informazions e approfondimans, tanter lauter sun kish argomans. Nas muoia all'ultima nuot curin tocht la streda d'anter corvara ila ila. L'assessor provincial Daniel Alfreider anstadi presenta il bilanz de mesa legislatura del Departiment Scola e Cultura Ladina. Un ranger per l'orden un taurlec de Charreja, Giorgio Poschiavin de Moena conta de Silaur. E un po' un c'è un guest lo tuo studio nostra capore da daura Cecilia Mazzel van pension. A Alexia Grossi ti contla de coco la vivu si belau 40 anni la redazione de Rai Ladinia. Al microfono vi saluta ancora Martina Rier, Aaron Schrott cura la perte tecnica. Sung strida d'anter badia i corvara all'autezza de col maladat e l'ultima nuot unicuna smuoia ca curit in tocht la strida. Doi auti e restei bloquei, ma ramiribung cui details.
3: Alle edigem nuc pasel zunaging sara canca l'inu cardestu da fug de la ila. A tira dole de sciariat col maladat e nu jodeus smuias. D'anter una naro e l'atra e l'aste dui auti cun cim porsones bloccades a mezzait. As persoanas enu das condutas de magazin de estuda fug cina calinut libre la strada. Gran laure l'impain da portet mezi circa 8.000 cubic de material, peras e paltang, cunt plu mesi pur daurindo la strada. L'intervanza sluge da mesa strada duman alla dod il comandant de estuda fug de la ila, Armin Bernardi. Sung il post, il lunge studio fug de la ila, in stelli spettur de raiun l'alta badia e l'umbolt da badia pur valute la situazion. Material è il belinch piegut il 2018 e l'an passè tres dal medimo punt a ped la val scura. Purt plus segurazza del danni e del case calis ciamo danni ge material cunz precipitazions preududas proxima mantar, nera al creen mur pur scone la strada, sciuc l'umbolz de badia Christian Pedevilla nas ala scel savai.
2: La scuola e la lias e la fondamenta la cultura ladina, meci che van cultiva e cura della comunanza ad buona possibilità di sopravvivere del tempo. Questo è il messaggio centrale del bilanz de mesa legislatura dell'assessor provincial per la scuola e cultura ladina Daniel Alfreider, che è presentato in una conferenza stampa da Salva.
4: Io credo che la scuola trasmettons in calamur per nostra lingua e nostra cultura. Moins que la responsabilité correspond à ce. Donc, nous sommes qui là et rajoutons un ladin, une nostra culture ladina, une nostra association, nostra gente qui fait culture, et les musiques, et les corps de l'Isia, qui fait culture, culture ladina, donc une responsabilité calde pour tenant, quand je grand tesur che l'ingaz ladin.
2: Naudleda e sviluppi di ultimi anni mostra un aumento significativo per le risorse finanziarie investite nel campo della formazione e della cultura, da 2,4 milioni di euro da 10 anni a passa 4 milioni nel 2020. L'aumento del 4% è stato per i posti per personale insegnante della scuola e scuola ladina, in tanto la compagna di scuola è stata 10 anni mandata dall'8%, un sviluppo che la scuola ladina partage con l'altra scuola della provincia.
4: La sfida del mondo della scuola è naturalmente grande, le criticità che in Datria, le grandi scuole, il tema dell'inclusione, il tema dell'estribuzione di topare Deutschkanche, le classi, in cui ci sono magari problemi, che è fondamentale, ultimamente, dunque, il tema di social media e del grande druck della globalizzazione, che arriva sulla nostra piccola realtà, c'è molto più stark. Kaže se gude švide stersche sind kales knosun laure
2: parti ji permets alla das fide des la società dal di danque il de bujang de mesures adattedes alla realtà ladina soluzions creatives che respetei bujangs de na scola che volti garantia i scule es na formazione de qualità

0: audiogon l'intendant la scola sladinas Heinrich Widesot.
1: El nenya na recetta pur garantir il livello alt. Inch de vini scola sia storia, vini classe di sia sia scola, vini classe sia realtà. Nos podum pur veda garantir che livello alt. E ti metto a disposizione per che sia possibile. Poi, ciò che ha detto il centro, il ruolo centrale è l'insegnante, ma noi non possiamo sostenere e ti dare la possibilità di fare il mio fuori.
0: Troppo non investite la formazione del personale insegnante. Adesso, 250 corsi di aggiornamento per accompagnare insegnanti e insegnanti di virus della scuola che va a per cui bisogna la società che si muda. In ciò il Champ Pedagogic fece con la pubblicazione del materiale didattico nuovo un lauro esemplare del Champ della formazione a livello locale.
1: Come vedi da lì, da tre anni ci vai con le intendenze, ci mostrano se ci conosco un po' di sviluppo che già un lauro fuori di buon materiale che vai c'era e conosco da mani in ci vai per la durata. La date e la durata. E questo fece un buon piacere che non ci vedo che sogno sulla strada falata.
0: Vester na realtà de mandranza na vuol nia di vester da manco. Con continuità e stabilità vuol un cet l'dauni laureinant per formè l'dauni educativ e culturè ladin.
2: Am vaiga tres de plöc na scuola picera in valur in plö. Am posse de je de plöc amo cui mitungs, am posse de je in scuoles familias, al in rapport plö uman e bucal je la vaig positiv sein. Na scuola che posse de je da san cui mitungs e cus mitans.
0: Ha detto l'assessor per la scuola e cultura ladina Daniel Alfreider in occasione della presentazione del bilancio del mese a legislatura. Il TAR ha accettato un ricorso dell'Italia Nostra contro il progetto della Schlupta Doia Nuova a San Ciaciang, un progetto che il dodo questa sentenza unì annulla. Italia Nostra tolse una posizione sulla questione. Matteo Taibon.
3: L'ETAR ha annullé due deliberazioni della Giunta del Comune de Badia per la costruzione di una schloppetta aranea per le biathlon dal centro di Paslung Charé a San Ciaciang. La Giunta ha con ammirazione del plan urbanistico stabilì che le progetti ne messe passe tres una valutazione ambientale strategica vas con la motivazione che era se tratta di una zona quebelo e che l'ammirazione ne sde gunes conseguenze negative. Italia Nostra dice che l'ETAR ha sottolineato un principio fondamentale. L'ente che fece la proposta di una costruzione ne ponia ester l'autorità che tolle la decisione che non dura nia una valutazione ambientale. Le controlle ne ponia ester de perpo in ce quelco controlleia. Per Italia Nostra e questa sentenza, una delle più significative degli ultimi anni, che la lì scrì, na diventa che scona la natura e fisseia il rispetto delle regole amministrative.
0: La città di Bolzano è al primo posto per chi riguarda la domanda più alta di tutta l'Italia per chi che chiede quartieri da affitti. La prima posizione è la città di Trent, Roman Klaren, di Svelte Plu.
4: Che il Sud Tirol è in generale rieda che fa quartieri da affitti è una cosa conosciuta. La situazione che viene confermata da un'analisi di un portale online di venuta e di affitti di case e appartamenti. Allora, l'analisi fatta dal portale è la città di Bolzano al primo posto della gradatura delle città con la più grande domanda di case o appartamenti da affitti di tutta l'Italia. L'Indes di Balzan è di 48,25 punti il più alto per il lungo con altre città. Al secondo posto il Rimini con un dato di 38 punti e al terzo posto Prato con circa 34 punti. A tira di due la città di Trente spo Pordenone. Tanto le città più grandi è il da Caffè Roma al 16 posto con 20 punti e spo dal do Torino, Genova e Bologna. Il Tamp Mesan che annuncia da fitte in quartier Romagn Online e la città di Balzan, 22, dis.
0: In c'è la suoneria di Balzan mostrato a fit locale per ginant con si attività. 195.000 euro di fit al man spaira la provincia per la santa provisoris del tribunal, tuma domen pert ai sei des de lugio. Na somma che i marca danci do immobiliars rata che siba circa sulla cifras da mandedes a Balzan.
4: Dopo che hai stato stemmesse, il Tomea Dömna perde il Tribunale di Balzan alla provincia a tira metuman con la chirida de santas alternativas e sidas por il Tribunale coince por la Procura della Repubblica. Il Tribunale ha rassuessante la Südtirola Strasse 50, la Procura della Repubblica la Ritna Strasse 30 del Santa di Balzan. Il procuratore capo Axel Bisignano ha detto di essere contento della santa provvisoria della Procura e sono dar contento con il fabbricato in cede che gli uffici e belle arginia capo prestal dött in show bisignano. Alci indiri cosci per la provincia per la fitta delle stue santas, che è dotata di 195.000 euro al mais, per 7.500 metri quadrati di uffici e 60 plazze da parquet. All'ador il commerciante di quartiers Thomas Agostini e le somme stamanadas in linea con i prigia Balzan. All'ador di Agostini pong da manè per il fabbricato della Südtiroler Strasse 8.500 euro per metro quadrato e per il fabbricato della Ritna Strasse 6.000 euro per metro quadrato. Un vantaggio è all'ador di Agostini che i locali hanno implant per l'aria condizionata e che è in buone condizioni in ce per ci crever dall'infrastruttura tecnica. La giunta ratta ince che la fin ne messaranie la provincia per i dottes le spaises per la FIT. Chale stani stabili cale un valgun responsabili per la crollada del tribunal da Balzan. Spopo le spaises ni dada zinant e mas ni paiadas zurück alla provincia.
0: E passiamo ad altre notizie del dì. Il Südtirol cresce il bujang di persone che s'accudas giant da temp a casa. In casa che li è fuori di manco persone che vanno da ordica e pieta che servis.
5: Troppas famiglias passa persones de tet plü tamp combadanti, persones che tifes il guern co con sui familiars. Gran pertels famiglias abel cas sorvist casa o pansa da l'injuntetel dagni. In cil de bujain crash diminuas il numero de persones ca la possibilte da lauret cas setur del Süd Tirol. 4.300 badanti el circa al moment la provincia, trai kerch vain da foratca. Alla dod la sura standat Humanitas 24, Ursula Thaler, tak al guernt porsonest troppas familias del Süd Tirol ad umcunt gran impediments finanziars e tamps cipeta lunch. Troppas porsonas na nia mesi finanziars da gisura cina dies mais fora cina cacciafes truccels speises del guern. In sciu Thaler, la sura standat Humanitas 24. Na persona che ti fes il guern a casa porsonas de te costa inciar 2.000 euro al mais.
0: Con cui all'umanità ha trovato su le risorse ecologiche per il 2020, in cui è l'Earth Overshoot Day, il dio che la popolazione mondiale ha fino alle risorse ecologiche a disposizione per 365 dies. Audio Yasmin Ferdic.
6: Ince in Cajan es un indo da San Bunoris con l'Earth Overshoot Day, in po manco Bunoris con l'ampa sec anche les resources ecologiques sarove ai 24 de mese, sis dis plutert in sceco in Cajan. L'Earth Overshoot Day el de el stromant por mosore les pedias ecologiques tel confront d'antar la domanda de resources e les capacités biologiques del planat da les regenere, ca judic dai prum de genacina in que tamp de manset maish a l'umanitat unite consume calque gli ecosistemi la terra e buinda regenerate dodos mais. Por fan confront, tl 1973 e cas deste ai 3 de dezember, tl 2003 ai 12 de settember, un segno che il debit ecologic dell'umanite va in 3 maiù.
0: In staje tamp de vacanzas, il Departiment Prevention Sanitaire e Sanità dan valgon consiglio sun co planifiche la vacanzas per smondre pericoli per la sanità.
4: Alla do di Ulacan va in vacanza il da s'informabile denanzio in le condizioni climatiche, malattie infettive e il patuccio da mangiare che può avere conseguenze sulla sanità. Il Dipartimento Prevenzione e Sanità della Provincia ha consigliato da s'informabile d'an per fora sui rischi per la sanità. Incide che una prevenzione fatta pensando a vini dettagli può smendrire cotan i prighi per la sanità. Chi che si informaia bene d'an pieia può scrivere una serie di problemi di sanità e può si gode la vacanza senza pensiers. La prevenzione è la base per una vacanza senza complicazioni, sottolineia l'assessore per la sanità Hubert Messner. Tanta dottrina è stata fatta di più lunga l'importante alla dode esperti da si informare sulla situazione delle vaccinazioni. Importante è che da setto dobe le medicine da casa, per poterle adorare a tira di casi di bojani. Trattando gli adi delle persone in cui adore assa crema per il soradl, bari assa e controlle avvisa che il patuccio da mangiare lega e le sbuande si desconservate in una maniera sicura. Il consiglio in cui cancan ruendo di riversa la vacanza e can ha magari sintomi su che borgiù o mel magun da si lascia tira controlle la situazione in dottor. Con una buona preparazione e un comportamento cosciente ha una buona fondamenta per se gode di plan le vacanze, in cui l'assessore Messner.
0: Trop turist visite an tanksi vacanzas dant al dut an tangi dies de Grand Chaut i rajongs de Mont. I lecta cereja ja una de la luoges plu visitedes la Dolomites. Iu la calia tropajant ilen chasuan situaciongs de confusion, da casing steil sul post an ranger ca fes controi, da indicaciongs i sustang i turist. Margherita de Thomas nas dies welte plus ungasch.
7: Il lac de Ciaresa e il lac della Tomera, o talinoma mo più poetiche il lac dell'Ercaboan, è da sempre un lac iconico della Dolomites, ma adesso è diventato un di hotspot più apprezzato e visitato dai turisti. Il flusso di presenze da tutto il mondo è smaurà, in c'è de grai social media, che la celebra a livello internazionale. Troppe da tutto il mondo i rua se fer una foto e da poi se va. Velgugni i rua regole del vers per l'occasione, e tre si fes la roda del lac o i toldanti trues d'intorn via. La piazza di auti regolea il flus del traffic, ma esista smaure di slambolte de neva ladina Thomas Pardeller. Da che stan con il contributo del comune dell'azienda per il turismo, lince un ranger che des indicazioni a turisti sui percorsi, mantiene una sorta di controllo sulla via il patrimonio naturel. Non pil fer multes, ma un po' segnalazioni. Audio il ranger Giorgio Poschiavin da Moena.
8: Sono il ranger di Moena, della Val de Fassa. Sono io che fa il ranger appunto da quest'anno, la prima volta che fa questo lavoro, perché forse è un accompagnatore delle medie montagne. Invece sono io a guardare via i guest, quel che fa e quel che noi può fare diciamo, intorno al lac. Non può fare nessun tipo di multa, non può fare nessun tipo di contravvenzione, può solo consigliare quel che lei per i guest è l'indicazione corretta di quel che lei da fare senza creare problemi e senza cercare di fare tutte le robe che noi possiamo fare, che è saltare sulla restenge, girare il lac, far girare i droni, far dei picnic, impiare dei feghes, petare le immondizie dei sacchetti. Per i posti giusti, insomma, non petarle intorno per il prau, per il bosco, cercare e soprattutto cioè, di seguire le tracce, diciamo, dei percorsi che indicano con la linea cioè, intorno al lac, quel che fosse da fare, consigliato senza superare il bosco a rovinare quel che è la natura.
7: Ne ha detto Giorgio Poschiavin.
0: Il prossimo contributo nostro notiziario in cuore verde a nostra redazione Cecilia Mazzel va in pensione. Lei è stata la prima aila ladina a unita a Tassutla Rai, la Santa de Bulzan, l'anno 1988, quando gli unime tua man con la trasmissione per la dinge la televisione. Da tre anni in ca, il nostro caporedatore, sono il momento di to con me. La parola a Alexia Grossi e Cecilia Mazzel.
9: Do tre anni lanciaria de capo redattora de Rai Ladina e do ban 38 anni de servis la redazione ladina tol Cecilia Mazzel con la fin de cajmans cumia de la Rai. Si prim di de lauri è stata i 6 de luglio del 1988 di un domanda coclfova stat entlauta.
10: La prima persona che ho conosciuto è stata Ivana Talmon, che era stata chio per Tengien e da pochio era Erwin, Frenes e Carlin Sam. E il prum, la prima notizia che fate sta su Stava, non cammeret fuori foglie, c'è fatto che smenute di notizie per Stava e le per radio. E da poi si comincia la televisione, e ce l'ho l'estate. Il prum report che fate era sulla unificazione delle tre aziende del turismo, de Fassa, e che anche se io che mi ascoltai le interviste, venca Erwin Fess, na questa non si la mettere in onda perché è massa italiana. Questa è stata la prima lezione della DIN che dice che io non sono una responsabilità, dico forse della DIN e c'è la regione del Vers e c'è la gente a vedere che regione del Vers.
9: Poi che nel 2000 il parola è stato un gran mudamento?
10: Il gran mudamento è stato con trail da unidì e lo in prima anno c'è una moderazione e lo gir in vita di persona resta che il gran mudamento. La gente vede te le conosceva e c'è che dice fuori a fare interviste e te conosceva e te identifica questa redazione ladina, in lotta siane praticamente da soi, no? Se dunque è che il monopolio della DIN, dunque è una gran responsabilità di confronto della gente, della DIN, della cultura, questa in alto.
9: Fe la giornalista Antlauta, fe la giornalista di Danquoi, il padre Francis.
10: Beh, in lotta si partiva da tre, era un cameraman, era una persona che portava diciamo, il motore della telecamera e la giornalista, si partiva con l'auto e si attorse su. Anche se poi sarebbe bene che fare col fonin, che si riporce, tanto le muda la tecnologia. E la poi l'altra si veniva giù con sta cassette, se si mette a itte la macchina, una cassetta sola per duce, Ad anche venciare su un server e duce per vedere le immagini e andare duce se non computer, che è la gran rivoluzione. Sembra che lo muda perché ora c'è più da fare con la due edizioni del trial e le notiziar.
11: Tu hai anche famiglia. Coglie la pama tra due, l'auda giornalista da un anno aperto, la famiglia dall'altra, il pa forse sauri da tre angherie?
10: Essere giornalista e mera di famiglia non è stato un problema, diciamo. E avevo l'occasione di essere accesa tutto il tempo che potevo, perché chi ha una sostituzione in lotta, adesso non ha niente più. E poi sempre avevo aiuto a mia famiglia per trastare i pitli, anche che ho la redazione, la esita. Le vera che gran paese della famiglia le sulla sable della Ela, però la va sicuro. Mi ricordo una trasferta che hai fatto sul campionato del mondo di hockey, che aspettai Matteo, Don Cassiello, su questa ciambe di giaccia con questa punta grana, e era interessante, insomma, cioè, vedere la reazione della persona. Però il fatto di essere mere non ha mai, diciamo, impedito o demetto la volontà e la voglia di essere trasferta e fare.
11: 38 anni di vita alla RAI, di lavoro alla RAI, non è poi il bel momento che si ricorda poi più già anche tutti gli altri.
10: L'orecchio della RAI a me mi è sempre stato bello, perché è un ambiente giovane, creativo, vivo. Le unità che da outer, se stai bene con la persona, ma manco giusto proprio una persona anche che mi piace, fa cazzo il ciaccole, stacca il bottone, e non mi ha mai dispiaciuto l'orecchio della RAI, mi è sempre piaciuto anche il contatto con gli altri, se conosce le persone, la storia della gente.
11: Il mancia sono pochissimi dis, dan gi in pensione c'è un'i e poi senti mancia di questo momento di chi dis.
10: Da una parte mi dispiace, perché là c'è una redazione, una situazione della RAI bella, che mi è traiente caporedattore, e guarda di mettere in piedi bella relazione, senza con l'altra redazione, perché è importante la collaborazione con l'altra redazione. E dunque, anche con la direzione, con il segretariato, guarda di mettere in piedi una bella collaborazione, e l'elite della redazione pensa di avere una bella gestione, dare valore ai giovani, e accettare proposte nuove, e da veramente incoraggiare le persone, e lo dà, che anche la gente se merita, di avere anche lo dare.
11: Come la posa in hand per Cecilia Mazza e l'Unia d'Ora della RAI?
10: Mi dedicherei ai viaggi, è sempre stata la mia passione, che è di viaggiare per il mondo. Dopo Samont, che l'ho legge dalla mia gran passione da sempre, Samont. Dopo avrei più tempo per stare accesa, per leggere, libri, che magari adesso ha manco tempo, e poi dopo, che farò un po' bene.
9: Successor, l'anciaria del caporedattor de Rai Ladigna sarà Stefan Pescolderung, che è bella stata c'è la nostra redazione dal 2016 fino al 2023.
0: In la giornata di nostra notizia con la manifestazione sul programma che si discavano, la gruppa musical Valbadia festeggia che stanno si primi 10 anni. Per il jubileo mi hanno scritto musical su misura, di qualche lì la premiera in domani. Occasione c'è per le traviers al sviluppo di questo progetto.
6: All'Eli Stedl 2006, anche il Sorvigia e Join Valbadia e la Federazione di Corse del Südtirol a sostegni André Comploi e Barbara Rottensteiner Comploi il suo progetto di teatro musicale dedicato a Mitangs e Mitungs di Cater Lingac. Mission Max, il titolo del tocco in Paraite e porte Dante in Laota. Dante les partecipantes e partecipanti de cash prun proiette el danda Dia Jain Ince, Stefanie Kanaider, Sofia Pisching e Maria Frenner. Dia Jain de Doot, il 2006. Ad già proprio questa esperienza ispirella tra i giovani da idee da nu fle ante proiet. Tratant e Sofia Pisching diventata insegnante di musica, Maria Frenner costumista e Stefanie Kanaider sa de giocung marketing e project management. De buriada cum Barbara Rottensteiner comploit il rode da regista e raspiade sia cum il teatro musicale Picio Muck il 2016. Questo teatro aspoccheriele fondamentes por il musical Val Badia. Tiende do il Siamo ogni fatto quattro produzioni, Ariel, Dante, Terra e Mer, il 2017, quattro da Coraje, il 2018, Peter Pan, in Jore de Soms, il 2019 e do la palsa causata dalla pandemia, il nu porte Dante capiccia stria, il 2023, che è stata la prima produzione dell'Unione di Ladins Val Badia. In Cajan, per i 10 anni, vagno il porte Dante una premiera assoluta dal titolo Hello, un musical scritto da Barbara Rottensteiner con Plur, Loi con musica de Anita Obwegse e Philipp Schörkuber. L'Union di Ladins Valbadia se fece young da promoturia de cash proiet, che comporta un gran arricchimento letterario e musicale per nos lingats moince personal per le smitans e mitungs che fece para, dice il presidente dell'Union di Ladins Valbadia, René Pescol. La produzione nuova è un'avventura fanta scientifica ambientata nel 2026, o la che fetter de gun oggetto ne tolite tante l'ert la vita da vini de col fonin. Ginung vara de cator protagonist che roia propri agauja d'un aggiornament del fonin misterioso tang smartphone. In Schömatmang n'avventura de Morvaia fora por un mondo digital o la che i protagonist incunta por ater un mostro misterius. Sei e buin da se delibre da les chafes del mostro del fonin e chafendo il truder versa casa. Calpong odai in domanda les sis da sarat la casa della cultura la ila o la cal sarà la premiera del musical scritta posta por l'occasion. D'atres rappresentazions e in sabda ai prim d'agost dalles trai domisde e dalles ot da sara e in domania ai dui d'agost dalles set da sara tres la casa della cultura a la ila. Prenote kertes pong sung la plata web www.musicalvalbadia.com.
4: Il Museum Ladin de Tor venne organizzato in schnitt dalla snuda Sara il Cabaret Benvenuti in Valbadia di Simon Kushner, l'entrata di Ban. Dodoman sabeda sarà l'indirizzo del Museum Ladin della Zotta da Sara il concert di Cherry Life Music Concert, con Emily Kushner, Mattia Lezzo e Kata d'altri musicontri. L'entrata ince de cascage de Ban ampo se prenote in post da 60 tres internet alla mission www.cherrymusic.com. E al venire volontari per famiglie del raion di Bornec Valbadia, Türe e Val de Puster. L'aiuto ne messe niester gran, un picce di namang fece fuori da trai dar trup, ciò che già compreite da idee falurs di casa, c'era due mitungs in valgione zoras e sostini genitors l'organizzazione della vita da vinide. Se tu da idee famiglie con mitungs d'antari 0 e 3 anni, spo pretem il contate la lia cattolica famiglia in farpante del Sud Tirol, al numero di telefono 0471. Nu 7478 o schiong na e-mail a info@familienverband.it.
0: Prospektiv ein Wurm la Mostra con i Raggiori da Domam Vanarditl tu blada nivas de Selva.
9: La Mostra presenta l'aur de 4 artisti de Gerdaina Thomas de Lazzar, Valeria Stufleser, Damian Piazza e Cristine Rungalir aia da Mostra su una formazione culturale stercia in a tecnica carzica la maestria. Due 4 tratta la tematica persona natura, due 4 arpa la passion per l'ang da si perge, ma esperimente a senza tama e senza pregiudizio materiai nuove si ora del solit. I due 4 creia chi valore fondamentale della persona, sibla intelligenza e la creazione attività. I cacchisci, in confronto al tempo di mudamanc, i silverà dalla brutalità del mel. Il siegien l'aur potenziali che sviluppea, l'aur da considerare te prospettiva. La inaugurazione è domani venerdì ai 31 de luglio dalla 8 da sera. La parola d'introduzione è da Danila Serafini, la cornice musicale di Marie Stufleser. La mostra del tubla d'Anives resta appena da via tanking ai 30 di agosto, un'idì ora del lunes, domsi dalla 4 in alla 7 a sera, de merdi, mercoledì, venerdì, non c'è mo più terzo, dalla 8 in alla 10 a sera.
0: In la sala del circolo, la mostra d'erta, orti già il dauda in king ai 6 agosto, la mostra Between Two Worlds, tantor doi monch, con i lauros di artisti Matisse Gabillard, Clemens Gerber, Josephine Jobard e Damian Piazza. Le mort de Salva atleta de Stand Traiani Oscar Insam Lambolt. Le vam vedlan genuot de la hot de Lieja de Salva. La sepultura ia in domang vanerdi da mesa la trai de Lieja de Salva. In cila romo a la previsions del temp, son a mesa la quarta onda de Chaut de Cajinsta, la plus terche e la plus longe al dodi esperc, un quai arjons la temperaturas valors da records.
6: Aria cialda dal nord dell'Africa ruia dall'erg tirajungs le Alpes, de truppes perz la provincia danda dutt le rajung in Jarbalzang e Marang moince a Porsenu, il nu proclama il secondo livello d'alarm de Coru Arance. In sabda aumenta la risc le rajung de Balzang sun il livello d'alarm Köce, il capolug de la provincia s'aspetta un in Kö 38 de gra. Il cialdun compasa 35 de gra ia por il de e le temperatures che ne vania je de nöt suraciari al corp, ciudi che le temperatures estreme temas porta pro que el corp ne se regenerajan anca de nöt spliga e sperch. I sorvis de so curs a gran noto porcal trupes personas a debojain de curas a gauja del gran chaldung la chalsavaela centrala de emergenza de la provincia. Danda dut personas cum patologias de denant e personas atempades que a la pression labila o que tol medeginas por regole la pression. Ince por maindri po el gran chaldung ester prigorus. Kis dis cum temperaturas altes el important da bare trup e da schive sora del tratan les oras plus chaldes del de. El prigo de mede fügt la provincia romain sun el livel d'alarm gel, mo le risc de mede fug po aumente cum el gran chaldung. Ince tira jungs urbans sun cantirs o pro descharies.
0: In tutta la valle della Ladina si è ancora in bel dita di insta con su radl e me poccia nibla sta bel temp. 24 degree si è ancora da maranda ortigiaia curvara, vint doita salva. Temporai sarà l'eccezione. Bel e ciao sarà anche domani e i discavan, ma con una maggiore possibilità di temporai. Con questa previsione, vi salutiamo dai studi di Rai Ladinia Bulzang, Aaron Schrott, a cura la per tecnica, Martina Rier vi saluta al microfono, von Minchong Moinant, un bel dom stile, cordon e appuntamento con Rai Ladinia dalla sette da sera.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilus sit dasara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: E alle l'ora dell'informazione per la Ladin in Cogebia 30 de Messea Dutsch Kanschna. Buonasera. Sung la strada del Jaufen passt lungia Walten nel steng incident mortal in Kö. Due ai da farn, je je perd con su motors da trai rodes e je saltate klander de strada. Trami e tomage de su motors, l'alde 49 anni e mort sung il post dell'incident later de 60 anni in condut dal joler de soccurs Pelican und ospedal da Balzang con ferides posoces. Sung la dinamica visa vagnel chamo in reschi. In Sarel nu jeudes schmöjes lungia la descharia col maladat til comun de Badia. Super je 8000 cubic de material d'antar peras e paltang accurite la strada d'antar la ila e corvara e due auti cun 5 personas laite e romagnus blocca a mesaite. Sung il post e la tira internust da fug da la ila cun de plus mesi por de libre la strada. In char mesa le strada domang e l'intervant ste a piz. Avisat il medem post je da pedla in schut la mada val scura il belegni je a Roatl 2000 de jedotte ince in Lampasè. Ti proscims dis vagnel fazion mur por sconè la strada e por de plus segurazza sce che l'ombolt de Badia Christian Pedevilla a lasce al Savai. In una d'altra snuilas d'attualità, doda ein de la urs e in tardiamanc esi rova i la urs por il trud la roda te fascia. A Ciampedele l'inquestè l'inaugurazione l'ultim toc da Fontanac Cinaite dal punt de la roa a Cianacai. Il trud la roda te fascia sin giunta ai passa 500 km de trus por rodest d'ötl Trentin. All'inopera codi aspettada, ciamotl 2023 il nude l'inciaria. Il toc nue de su 6 km e a coste 2,14 milions d'euro. Val de plus in questa opera vos mostrunze in schnitt de trail o la caranova porata rince de Bolzano danza che facerà in domang tappa tla val Badia. Til cedar la roda da diste oramai tradizionala ai rappresentanti della FIS incefat tappa su un plan de coronas gisdis. Dantarater por indune il comité d'organizzazione della Coppa del Mondo sung la Erta e porodaia ci punt cange con gli arginiamanci della prossima edizione della gara. L'unesima edizione del slalom l'erg de l'azare se ne conferme por il dejeuner de jeunade l'an che vagn. Il de ispezione di rappresentanti della FIS e inceste occasion de bilanz l'ultima edizione e cal toma fora positif. Dantadut il start sposte più in se cozzanza tra scalcale in giunte in valgune sportes in valgune metri de deslivel a sidosi responsabili con le atletes o du de bungitl. I spezionga e rappresentanti della fisince fatte fascia sono la volata o la calva in due taure la lauretl parter della pista. Confermata zince chilo la quarta edizione delle gare delle zares delle discipline a sveltes a rasventinides la sabada e la domania ai nu e ai 10 de gennà del 2027. Fascia ti facerà spo sura proda paladina alla terza edizione della Coppa del Mondo Ski Cross ai 22 e 23 de gennà dell'anno che vagni. E c'è una valcung sai per in schnitt del Center Imang a Santa Cristina a sein dalle settimane la presentazione della protezione civile. Sung il programma in schnitt c'è una demonstrazione di Giuda Krapp, della Jutalping e del gruppo di Chance de Soccours, de Boriada con i Stödafug, la Cruz Blanca e la Cruz Köcena. E per chi che ora è schluge che sta giubia con musica, se pitl il concert della musica da Latzfons dalle snu sung la Plaza de Comunte Salva, tres dalle snu tanince la musica da San Martin de Tor concert in schnitt più avisa propa jung de Pais a la Grenz de Moena e l'inschnitt da mesa les dies da al di Lia Sampai e sua band. E del Zantar d'Urtijai el son il programma da les nuinant, la defilada de la Lia dal Guant da la Gordaina e la musica d'Urtijai che suonerà dopo ince son plazza de Ligia. E sai, manchel chamon audlada alles previsions del tamp in domang vendres da da nus oradel dantel ton damis de el cinamai dut sarang. Ia por il des in juntel tres de plü niores a grömme sung el tert domis de da sara il da saspete temporai. Al romaninant cialding les temperaturas den domang dantar tradege sades de gra les plü basses e dantar 26 e 32 de gra les plü altes di paish de la Ladinia. A Balzang saspete un valurs cina 36. da gra. Por la fin gledama se ne se mülle niaci ströpsi da sin sabada co indomania il condizions da meziste tla seconda perte del de aumenta tres la probabilite de plöjes e temporai. Il notiziar Ladin Soroia Kilos in le zonas de Rai Ladinia vara zaninant con una trasmission dedicata a un'idea sostenibla e creativa. De cicara se tratta avisa ves dija tira Sara Frenner. Porcal, aus ducinant un bun ascute se e una bella Sara.
2: Rai Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondiment. Dal cil al anima. De cash program non vara de recicler la pezza de les ambrelles da jore pour les transformer te guant e niama. In schöne news sono le zone drei la dinia in schnitt con Sara Frenner. Alpinista guant che dà forza cash il nome del progetto la designer zona d'ortigiai Elena Kostner, che sna studia fora propria na buna. Ara ti dà vita noia a ambrelles da giure adorades e oramai vedles e le trasformaia te guant e oggets veramente dar particolars. Da la cal tieniu questa idea cal rungse non nisura pur cal tole ite ti dank sul bagnu a Elena Kostner giulang che ha potu niente c'è fet to atelier che lor giai.
3: Ciao, buon dì, anche a ti Sara, che ti sruida da mokri.
2: Dar Jong sunt dar curiosa, Elena, tu ești una designer e te presentas cu studio L, ca je to proiect la ur, ctas metti sub pur crea e vane tu oggetc de design. Mo tres ci percurs, tres ci studi espet ruvada kilo.
3: Io e studia product design ta Holland a Eindhoven, da la Design Academy Eindhoven. E ilo uns un parangum droba da cugi ma anga a Laure Coulin, Coulfior, Digital, Charles Dianga. E alla fine ho deciso di lavorare con quello che fai io davanti a un po' di mia passione alla fine ora e feci forma che ci vanno facendo.
2: Design, qui si trovare però la passione di questo champ. È una piccola interessata, a ci che è bella, a ci che è particolare, ci ti affascinare per te di questo mondo.
3: Sì, il design è forse più bello, fa forma il mondo, vista creativa, fa un po' qualcosa da pittare in su, pasteln, fedut con cola e forci, da che mal andre dut e fede le costruzioni interessanti. E poi ho fatto la scuola d'arte, non ho già, ma ho fatto la Bulsang. E ho fatto Erasmus in America, ho imparato l'inglese con Babang. In Cile mi ho fidato, ho studiato ora di casa in l'Olanda. E ci l'hai un po' cresciuto, mi piace.
2: Tu di Pallolanda, e Pallolanda è un paese particolarmente interessato al design o sviluppo di questo verso?
3: Dice sì, bene. Allora, per me, tutti i paesi, un po' il nord, un po' più sviluppati con questo campo. E la scuola per sé mi affascina, bene, bene, e in grado di tutte le bellissime di Werkstatt, also un po' laure, proprio con la Mangs, la pura teoria e scialli pratica e qualcosa mi ha appena portato su.
2: Nella dina dell'Olanda, ti ho potuto lo confrontare con gente da tutto il mondo che arriva a fare questa scuola?
3: Sì, è una scuola molto internazionale, il 20% dell'Olanda e tutto il resto d'ora del mondo. Ho una compagna del Messico e del Canada e di tutto il mondo.
2: Hai fatto un po' di contatto con i tuoi colleghi di studio che ti guardano e dicono «Ma io faccio un caso progetto, ci faccio per te, ulis per te ruvada».
3: Sì, assolutamente, perché è un po' bello che si autmo, questa scuola ha già un grande direzione, perché tutte le mie compagne fanno un'altra direzione, però un po' bella tutta, si restano il campo del design. Una fece una firma da fior, c'è un'altra compagna che lavora per architettura e una donna per elettrodomestici, cioè caffè-macina e tal roba. E io sono uscita un po' più del così, del campo della fashion.
2: Io sono in casa di un po' di te. Moda in prima asti in tua mano un studio che creai a Lums de Design, che valdare interessante. Io ho introdotto questo sito internet dove che ti mostro su alcuni ritratti di queste Lums dar particolari, dar belles in te. Conosci il Lums de Design e questo è per trovare per questa firma a Matman de Laure.
3: Kann ich finale mein Studio in Holanda, sonst rüde zurück, ja quai in Anglovitsch tloi, bei diesem Freund, da kriegt sich der Südtirol, no, Schabini, zeig Design. In Schila, da tok ich studia Produktdesign, ekri, malieria binetzek, linienrum de posta lauri, überhaupt der Gerdeina, in Schila in Krimpopluinant, i eher bin erfahren, Studio ka fisch Kronleuchter, also Chandelier, so kann ich vor allen Dingen sehen, ja. Ich bin effektiv dazu, als Junior-Designerin. Ich treffe Senior-Designers, ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe nicht mehr so gut Computer, 3D. Ich engagiere mich in der Werkstatt, ich habe einen neuen Touch, einen Lums. Ich habe mich mit Kristallen beschäftigt. Chunk passt näher Pratia, ich chunk Laura's, Ayana Galvanik, also wenn er verkrummt, ich vergoldet, ich von Grund auf trage Galvanisierungen. In Schila, ich bin Laura Ido, durch drei Jahre.
2: Ich habe es bei Kundüt, dass spezialisiert, dass ich nachher tru, ich die Jung, kalktwisch, atolmantar, kreie Guant, Tasches, Ojets, vor der Pizza, der Umbrellas. Che noi des annunciate per giure. Cote pagnu da questa idea, tan particolare?
3: Che già dut scomincia bella università, il fo al periodo tan corona. Inas m sanu ci a casa e anni a chef stage completi fo na tnia da vierti in scila fo un po il tema della scuola tu la do ci a casa ce la do an cantau rich pure sai sa fe e poi na bina un vedel parapendio da Minovici e la dit c'è la cajola ni a plu cajitan vedel cajani a plu bert vandor cas il stamme de ca Maroc, al portet Marocca custasl me. In Chile è fornata una casa gran pezza che ho arrivato in 30 quadratmetri e lei giori da su e poi ho cominciato a fare l'aiti tutto un grum di telecamere d'aria che ho potuto da giori e poi ho cominciato a sperimentare un po' ci può fare con casa con il pacullega, con il paculvant il pacciao tutto il cerro, il paonia e Il bello che ci fa rapendio ci manca affascinato con si anche colores, la bellissima colores e poi anche la scomincia. Scomincia con pitla roba e sono ruota per la giacca alla fine. Col fa poi la mia bachelor arbeit all'università, la che fa il progetto alpinista.
2: Il progetto alpinista cal e dang man e sun sentel atelier. L'Elna Kostner, che lo ha urtjai, e scimciare ceria, spo Elna Berstadt, che c'è un po' di inciò, una ciamna da così, la can vaiga vita, no? Le machines da così, le iogec, che radora, le schlujore, i fis, le spezze, stambagne, le zambrelles da giure, dar da curu, e spo tarme, ince, dute na legnora de produce bel ruvade, jackes e de oggetti che posso vestire, mi immaginai in questo vestimento oggetti ma sei travaldato particolare che dà una certa emozione da sapere che lì gnaccio dell'aria questa pizza è un po' io mi la vesti Elena io sa che col giure hai una certa affinità e sa che tu a val maniera sei in stada dell'aria
3: Sì, grazie. Io sono cresciuta su un po' con la passione del giulè, il fanno il parapendio, ma fa l'elicottero, mi tati giù là, giù, tra quell'elicos, e la passione cresciuta da loro. Col parapendio io proprio moro in Galling, però giulè è giulè, also qui van, c'è quell'aria, so che la passione era stata. Io poi non ho mai fatto il brevetto. però poi ho lasciato un po' da una parte, ho cominciato il studio, il design, sono stato un po' in altri versi, però sono contenta che un po' tra il design mal porta a questa a schmunz la giulei aria.
2: Dar interessante, e lo slogan dice proprio dal chill all'anima, giusto a visa di fora con cash.
3: Dal cielo all'anima vuol dire che il parapendio giola l'aria, il giola che chi è bravo, che è duce parapendio da chi giù lei proprio mezzo Südtirol o da chi è da gente da tlo. E a me mi sembra bellissimo a poter sapere che chi è giù lei tlo manander, i zang vanno zurück da me e mi dà il consenso da poter fare con cash che è giù lei tlo, che poter fare da un'ora e io posso ti debattere a un'altra persona. Io spero che l'altra persona tolga l'oggetto che ha una giacca o una tasca o c'è più di lei. Capita cosa che tolga fuori e resta per lei. resta po' un oggetto di persianima per Reina.
2: Bellissimo. E vignam brilla rati a sua storia di giorni, di paesaggi, di avventure. Riporta pa' a val moda in stu oggetto questa storia te sua forma o te suo stil. Ci stil a pa' tu oggetto. Puris per definire.
3: La jacken kolles azgur un grumond colores de formas e i colores i pochi weiter da duch mi pitlio jetke la tasch sie twi pouch a tasch sie compritta o do la mitel handy as i colores ie ganz particulär el parapendio kol an grumond bellissimi colores ka resta i da trai ich marisch in po ma muss i den ja tant guck mal sie spita i a klubangel markenzeichen ja quindi colores de jassi Ja, ich pink, ich gelb, ich wacht, ich brumm, ich orange. Fosch geht ganz gut. Ich habe ein paar Pindio Fosch gerade, ich habe mir gut gelernt, ich habe da Pusch und ich mag, ich war nicht schall die Tau. In Chile ist ein Tantler Jacken, weil es eine Partikularität ist. Es ist eine Form, es ist ein bisschen spitz, es ist eine Aerodynamik. Ich gucke so eine Webseite von Little Empowering Garments. Es braucht eine Forza, ich kann das auch, dass ich Touch so Jacken mostre.
2: Un al design in cels particularités de toguant, suc stil, mo ci particularités apa casta pezza e ci difficultés portra pa ite laure, cio di che se ne zica ite na pezza de nambrella spera plu dier sen su star, an sen più nylon, pure son di... El pari dalla cugì, dalla modelè?
3: Sì, questo stoffa è un ripstop nylon, effettivamente un nylon. Lì è un nylon mugel però, e più adro che il nylon è, o più adro che il parapendio è, e più sa ricchi la prima cugì. Stolz, un parapendio ganz, ganz nuovo, il ganz lit, lega vanietres. Sintant, più euro scheggio l'aria, più che lega scomancia bel planga di tres. In scila l'aria ingetres, in scila... Perché poi i parapendi sono più giulei, sono più scuri, perché vanno anche poi a smacchiare mezzangali. Quello di che duccia che è un po' più poroso, lascia un po' più tres l'aria, però più adore che è e più arricchia così, già che è più tanglic. Io metto meistens una o due schichte in sopra via, e poi analogica così ogni tanto brisci un po', perché più odles che metti e mi accchia per me. Accchia da questa pezza altra, mentre che da un stoff normale così guanti, e mi fanno anche che... Pozni alla pedalne a segna 100 gradi o 60 gradi che sono bruciati di tresa, quindi cogli anche un po' da matraverda a cui ci arrivano il pedalne e per fare la folta che il pantalone è tamban fe e anche con la vela un po' più zit un po' la vela 30 gradi o dramang ma 40 o 50 mi accenia e in scila il buon altro mentre che sarto rossa classica diciamo
2: Mil pa dar resistanta kasta pizza, di juma Natasha fatta for de kasta pizza pondi e pur dañara.
3: Schil ripstop nylon i propri fat per kaschkel das an jasterea, ja kel manga por imandi che la taria i ai propri fax material kos ceramia in schil il di ja si ban ganz resistent. Je matien forit doi schichten eben tun Natasha kfeji i per kalila wahrscheinlichkeit ban pizza kles cera. Engagier compris die Natasha que te dis beach bag ou shopping bag que la con que la vidia compris un gros monde litre de latte et pas mon mes de donner
2: ecco que j'ai proprio un vantage de questa sorta pizza mus bayung sein di guant que te fais fort de questa pizza el pa in chalt el pa da stessa ori und italiana pizza fatta de nylon plus leer stara co fisch pa tu de la rand rinch comota e da stessa ori
3: si i guanch che fat fina moi un grumanga prototipi anche si suan si tiri anche saura i prkel mo si dic e i uduc e fa aso i fa jacken da din vieren i kalles e imbottito cum na imbottitura, no? I calzi e ban bocciau, das l'aria va niesch al di tres eben, me ganz un puoc, cock vei spigadant, i tres l'imbottitura jes ganz ciao, das asso pudas un proprio anci cuischi. Er, jala ca l'aclim pudas sue po plus sauri, a jac l'aria va punita ban tres. Pona jang fa jacen plus stiles, cchi a ganz sauridas por gia saute o cu la roda, a jac las paesanat nia. Cali la gran forteil de material, il paesanat nia, in scila posang matri adum la a joca ganz, ganz pitla, matrit ten fruciong e pona pos muover. I can cul plua fia zung, pronti.
2: I ang rista bisuc. Elena, c'è interessant, tu ogec un capi e devini sorts, devini curu, devini mesura, aspetto una linea da al e da arra e da mut o cot orientais pa?
3: Kak dit per la jacken il un po plus sul iemonia proprio una collezione quella si anche vander li mo prototipi c'ha li mo un po coffee miach genau per chi motivi mut muta misura sml li po rie mo fe i dato che dut einzelstücke li dut fatta man kak li sang fos langa massacheri masseria vander per cal sont lor da entwickeln mo kach un po miach shintan dut alla tasches ka fege al moment dal den grumon de misuras in a pitla da 10 cm la calerc a dut alla manaida la cleves o la pitla kertas il bancomat per esempio i pona val fina 10 20 30 40 cm fasso formaggio per matrita champion de la tache de ne sorte i ganz la grande sprich comprite
2: tas bella nuzie vignuna de tue creazions e unica e atramanter ci importanza per porte l'unicité tentam domine ben della produzione de massa de vigni oggetto oramai
3: Sì, il vang einfach fat massa di den quei massa grum roba e gli a duc medemi a sto punto li a questo un geschäft il da tun jung il pol medemo hat ich so real punto la un jung wo lang aber in pozek pu da particulär und pu da extra a westrum pu ang mu stressi charakter un jung aponat charakter i kun kösta roba pu das jang dicken pop an as ein paar ausstechen mit das a cooleres band was war jens ich kun schila pong halt mu strecke Kann auch unikat in jemand dem ich gut jung alt.
2: Kurui bei Clients pro te schon Jacke, wenn ihr da te at lokare at jai, ricordo un lactest es propri con l'atelier con la casa. Ja, la parella la mantra la casa de pausa, wenn ihr pa at lokare da Elena Kochner di Charles Jong na Jacke, fatta su misura, de caste castipo, forschen de cascuru, e colors pa te sung ordination o co funziona era pa.
3: Sì, per la gioca si è la sua ordinazione, già che lì è un gran lavoro al fè e sono un cominciamento un po'. C'è tanto prodotto l'altra piccola roba che io ho blocco regali o cinque da fè in Cile. Poi già mi scrivo su Instagram o una email o anche da cliente su una proposta e sono damsi meistens lo, damsi sono sculpiti unterwegs. E scegli poi anche su Instagram e lo è tutto la vita o non è tutto, ma scegli la vita. E i duci a for bangoni da me l'atelier a riacciarci che fai di bello
2: e che lo vai con proprio ciò che nasce un to prodotto una massa con un grum de masseria pratica o la che al nasce queste due produzioni post beim pitch bin es spiegel il processo della ur cook natura creazione nasce dal design forse a spol prodotto trove
3: Sì, non è l'idea, no? Non so niente da avere l'idea è che la nasce a Giamanondo, a Gitres città, tra la natura, tra la gente, no? I rugni con la gente, non nasce un gruppo di idee, poi vanno a Zniada. E poi c'è un giorno, e poi c'è un momento che fai prodotto con questa pezza di parapendio, ma si è venuta la pezza, no? E è la fortuna che il paraclub o la fai due o chi club schiet credoina che già la scialli ogni tanto vanno da me e dice la jena vede la vela e la droina più e sono buon lavandro Spagna la Marocca costa me assaggiano e poi che l'immigrante fortuna che mi si giatti che via i culauras e poi va la dettagliora no? Lì è un grandissimo lavoro già risudut lì l'hai tutte queste camere d'aria lì è un grumone risa da dettagliora per già te una fleche di un valgo metri no? E dopo fa col, vanno il puzzna al parapendio e poi vanno a tagliare i tocci, also che li pona chic dai guanci, no? Also tagliare, poi vanno a cucire, li da mettere il reis, schlussi. Ci chiede da me anche mo interessante per vestire da dire che la pinta che tacca da mi prodotto, si bas giocas che pouch e tui, che la pinta si duz la leina, also la bremsen o che da visè di parapendie, also va i cioli proprio di riciclare un po' tutto ci clava, anche il logo, l'ec e su un'itascia, io che sta camera d'aria che la etcazia di un materiale forma ripstop, ma bando va grosso, I kann stolz per questa roba. In Cile, e von wandla la film ho fatto kan clip in am wagon fotos e i via plena vedi passo i marchese als wander.
2: I marcia sono ci marcia pompo dai ti produce Elena.
3: Da mer di sera sono sfora Santa Cristina dalla 7 sera alla 10 sera. I sintant mercoli sono domesdi a Ortigei dalla 3 alla 7 sera.
2: E in un paese di sostenibilità, tutto il che un prodotto, un'ombrella che non è durata, che ormai è ma che è durata, e ti dà una vita nuova. Ci valora per portare la sostenibilità e il riciclaggio?
3: Il valore cresce ogni anno più, non sono retto un mondo con tanta roba e che è importante a tutti e fece nuovo da in ora. Sono contenta che sono stata buona da tre studio e tre dutch che ho potuto vivere in Kingsang. Sono reda per spunt e che posso aiutare un po' di quel mondo che vive un po' altro, mentre che vanno proprio c'è la plus su questa sostenibilità.
2: E tutta l'ora, pur secondite con materiali che abbiamo annunciato, lo dico forse sbagliate, hai un giovane in perfezione la ite, il pacchetto per te più un limite o una fontana di ispirazione nuova per trasformare questo prodotto di Valdator?
3: Io sono anche un'ispirazione, già che, per esempio, chi spara per lì ha un duc simboli o scritte, logo, su, e perché lì è un'unità, già che il povero tu sei un E, o che è la sua una freccia, che è in Scilla e il Bel a rue fort per nuove stoffe. Per esempio, sono già un kite da una compagna, e l'interessante è esplorare questo nuovo materiale, che ci pone un po' un altro. Un'altra nylon e sono curiosa qui anni per un materiale che ruimo e c'è un bel colore, c'è una bella forma che incontri e potrei fare con quello.
2: Elena, tu ti sei diventata una, non da dire, che lo dico al momento è il challenge per il mondo, sappiamo che facciamo intanto, da rovere per questa tua passione, per il cugino, per l'inventare, per questo mondo creativo.
3: Sì, io sono venuta da Loma da 2 anni, sono al Pitl Remy 2 anni di luglio e lì ho tolto la laurea, so che la laurea sono mia giovincia e voglio anche te scegliere con lui e Sheila e la Lavas come giù da scegliere, anche noi e anche loro mi sono venuta a laurea da QG, da altri 2 o 3 euro al giorno, poi si può QG e fare un po' di mia passione. Però sono contenta che un po' anche se c'è e tutti i dames di questa sera forma col pittle.
2: Due anni, credo che il ruolo è un po' più duro, no? Di ruolo di tutto l'atelier, con c'è di vaga per un po' più di 2 anni che sto mon e che prospa tu da te da in ant, val di tua passione a tuo po' più.
3: Sì, quando ho venuto all'atelier, lo dice che è snell, mami, rrrr, già claro, la macchina che caos. E poi il cacciale, e poi il matisso sul gram, e ti mostri, e poi vuol formare il drucche, con la macchina va in anti tru, che ti sa bella cielo, da qua su e giù, e colore, ti sa interessante. Ma c'è che fai in alma, non si capì, però quando ho visto il mio prodotto, poi dice che è snell, che è di mami, so che l'alba mi capì.
2: Calodi, inscritta, è un prodotto veramente riconoscibile, unico, dar particolare. Elena Kostner, sono in chilo, con varia che c'è lunga, pur care che sia attività, varia che un paese, fece fuori di vedere le ombrelle da giure, guant e tasche, oggetti veramente di design, dar particolare, oggetti in artigianat, che va in diversa economia, dar sostenibile. Elena, ste Charles a tete da ni, forse 5-10 anni, ci sort materiali, se vedi il pacemo bel da esplorare, pur ginant, te tue attività.
3: Io ho lasciato già forte questa direzione, un gruppo di roba che ho, sono anche i kites e magari anche la berca, si seglano chi hai lo, lì un gruppo che fece anche con la pezza sui camions, che avevano già lì fatto, comunque se ne è meno ora, ma fosse magari interessante, sono questa disorida prang, che c'è un bambi, lì dagli elicotteri che anche faccio dei fuochi, che c'è la gran vasca che attacca sotto, che sta anche del materiale, anche impermeabile, ma c'è di più grosso. Anche questo fosse interessante, una fosse rotta, no, in Cila, mi è pensato che anche fosse un materiale interessante, spero che sia il fin rania con materiali con cui cruimo a pure la Olimpia.
2: L'idea è fare la Elena Kostner, un pensiero da un grande contesto con il suo art, con il suo design. E dici, darvi il giullante questa cioccolata, in ante tutto il buon, Elena, con la tua famiglia, con la tua passione, con tutta la
3: Grazie a tutti per l'intervista e una bella sera, Maduc.
2: Ehi, ho ascoltato il suo ricordo che in altri programmi potete ascoltare la nostra mediateca raibz.rai.it, che è il sito dove si fa un clic per ascoltare i programmi di Rai Ladinia e siamo in questo momento informati per la nostra di prossimi stessi. E da Sara Frenner, la più bella Sara a Duccanci, è il 28 in queste medie zone, ricordate le zone di Rai Ladinia.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Reisetirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Che ancora oggi noi ammiriamo e vediamo. Dopodiché praticamente il rapporto tra Lucio Amelio e Joseph Beuys è stato molto profondo fino quasi alla sua morte avvenuta nell'87. Tant'è vero che l'ultima opera che lui ha come dire, dedicato all'Italia e a Capri, perché lui riteneva che il Mezzogiorno fosse l'unica speranza per il mondo per andare avanti, ma questo era un suo pensiero politico o non politico, non lo so, è stata la Capri Batterie, che è stata fatta nel 1985, che è attualmente esposta anche a Villa Rosa insieme alla Rivoluzione Siamo Noi.
2: E dunque, grazie per averci dato questi cenni importanti sulla presenza di Joseph Beuys a Capri. E il tema della mostra però diciamo non è soltanto Beuys, ma è come l'arte di Beuys poi è stata letta, insomma entra in dialogo con quella di tre artisti che voi avete scelto: Alessandro Rillo, Alessio Romenzi e Bruno Albi Marini. E dunque sì, ci racconti intanto chi sono, che tipo di arte fanno, che tipo di rapporto si è instaurato, insomma.
1: L'idea era quella non di fare una mostra su Beuys, ma rappresentare delle frasi che Beuys politicamente ha scelto nell'arco della sua vita, ovvero che ogni uomo è un artista, o che praticamente l'uomo per essere libero si deve liberare dalla politica. Chiaramente questo è una situazione, come dire, non facilmente raggiungibile, e allora noi abbiamo pensato di mettere delle opere di Beuys che siano diciamo delle rappresentazioni e delle situazioni che comunque sono molto famose, tipo la Capri Batterie, la Rivoluzione, la Rosa per la Democrazia Diretta e quant'altro, e coniugarle con artisti contemporanei, di cui uno è Alessandro Rillo, che diciamo fa delle opere molto interessanti e anche molto vicine a quello che è l'idea di Beuys. Un altro è Alessio Romenzi, che è un fotografo che ha avuto anche dei riconoscimenti a livello internazionale sulla guerra, perché questa è una mostra che dice no alle guerre. E un altro è Bruno Albi Marini, che tra l'altro è un altro nipote di Lucio Amelio, che col suo cinico selfie ha praticamente creato una situazione interattiva in maniera tale che le persone si possano sedere e partecipare alla mostra.
2: Ecco, è molto interessante, devo dire, anche i vari percorsi biografici di questi artisti. Per esempio, è interessante Alessandro Rillo il fatto che lui, forse anche per una sua storia personale, insomma, però adopera materiali che vengono da vigne dismesse.
1: Sì, è vero, lui prende molti materiali che sono dismessi in generale e crea delle situazioni piuttosto interessanti, e quindi devo dire che è veramente, veramente molto vicino al pensiero di Beuys, ma questa è stata una casualità, non è stata una cosa voluta. Quindi quando abbiamo creato questa mostra, abbiamo cercato di creare praticamente un unicum per dare una situazione praticamente di grande continuità, ci siamo accorti che Alessandro Rillo praticamente è veramente uno di quelli che si avvicina moltissimo al pensiero di Beuys, pur non sapendolo lo ha fatto comunque sia in una maniera strepitosa, devo dire.
2: Ci sono tra l'altro anche opere della sua personale collezione in questa mostra, Fabrizio Scomparin.
1: Certo, mia e di mia sorella Rossella, perché noi siamo i nipoti di Lucio Amelio, siamo 11 nipoti in verità, comunque sia, abbiamo cercato di collaborare e di dare qualcosa che dia un senso a quello che è il concept della mostra. Quindi abbiamo portato 8-9 opere, non di più, ma non per fare una mostra su Beuys, ma semplicemente per dire Beuys ha fatto questo.
2: Quindi voi avete, diciamo, tra tutti questi nipoti, non so, cugini, avete moltissime cose di Beuys.
1: Sì, certamente, chiaro, assolutamente. Lucio ci ha lasciato una serie di cose di Beuys che noi conserviamo in maniera assoluta, cerchiamo di valorizzare.
2: Ci dice qualcosa anche sul luogo, su Villa Rosa ad Anna Capri, che ci fa subito sognare, naturalmente, Villa Rosa, però immaginiamo un luogo bellissimo, ma magari se ce lo descrive, ce lo racconta, ce lo fa immaginare.
1: Villa Rosa è una villa splendida che è stata completamente restaurata dal comune di Anna Capri, anzi per questo vorrei ringraziare l'assessora Manuela Schiano e praticamente anche chi la gestisce in questo momento, che è il Consorzio Sale della Terra della persona di Angelo Moretti, che ci hanno dato fiducia. Era una villa che era stata completamente abbandonata negli anni passati probabilmente, ed è stata rimessa a posto ed è stata ristrutturata in una maniera meravigliosa. Quindi devo dire che quando si entra lì dentro si ha l'idea della bellezza.
2: Lei l'ha conosciuto Joseph Beuys? Ha avuto modo di parlare,
1: certo,
2: con lui, di conoscerlo?
1: Come no, come no. È venuto a mangiare a casa di mia madre, quindi io e mia sorella, mio padre e mia madre l'abbiamo conosciuto personalmente. Ed era una persona meravigliosa, parlava poco, era molto timido, però comunque sia si faceva capire molto bene.
2: Benissimo, allora io ringrazio moltissimo Fabrizio Scomparin che ci ha raccontato questa mostra Rosa, romantica ossessione senza armonia, che è curata da Manuela Schiano e da Fabrizio Scomparin ad Anna Capri, a Villa Rosa, fino al 20 settembre. È un modo anche per calarci in una realtà che appunto appartiene a un'epoca ormai passata, però che è stata estremamente feconda, insomma.
1: Sì, però vorrei dire che la mostra è stata pensata per dare un ponte tra il passato bellissimo degli anni Ottanta ed il presente, ed ecco perché la presenza di Romenzi, Albimarini e Rillo, perché comunque in ogni caso il presente è altrettanto importante.
2: Ah no, ancora più importante, forse anche il futuro ancora più importante,
1: cioè, certo.
2: Ci mancherebbe, altrimenti andiamo indietro, se no. Comunque grazie grazie molto di averci raccontato tutto questo, Fabrizio Scomparin, e noi ci salutiamo con la musica di Michael Nyman. Michael Nyman è un musicista, uno dei tanti artisti molto legati a Capri, ce ne sono ovviamente innumerevoli di tutti i generi, insomma, da letteratura, dalla poesia, dalla pittura, eccetera, e anche nella musica, naturalmente. Michael Nyman, tra l'altro, è stato anche insignito, credo, della cittadinanza onoraria della città di Capri a un certo punto, quindi insomma è una presenza artistica importante del nostro tempo, anche lì legato a questa isola. E allora ascoltiamo un waltz da Michael Nyman con la sua band, Michael Nyman Band.

Waltz di Michael Nyman o Nyman, c'è incertezza su come si debba pronunciare il nome di Michael Nyman o Nyman appunto, Michael Nyman Band, e era un valzerino che sembrava infestato da un così uno stormo di uccelli elettronici che gli stavano attorno, e questo ci riporta ancora al nostro Siegfried e al suo e alle sue voci di uccelli che ci parlano. E quindi ne approfittiamo per leggere ancora dei messaggi, perché continuano ad arrivare altre voci di uccelli che ci parlano. E quindi ne approfittiamo per leggere ancora dei messaggi, perché continuano ad arrivare al 335 56

0: del suo tempo. La scrittura distrusse la narrazione orale. Ma forse sarebbe meglio dire che la scrittura forse l'ha scalzata la narrazione orale, oppure l'ha sostituita per certi versi, ma proprio distrutta la narrazione orale non è, se non altro perché stiamo parlando alla radio, e la radio è stato un potente strumento di narrazione orale, in fin dei conti, no? E comunque gli affabulatori, i narratori esistono ancora, sono sempre sopravvissuti anche alla scrittura, alla scrittura e anche alla stampa. Antonio da Genova scrive: veramente grazie dal più profondo del cuore. Ogni anno con le vostre dirette da Bayreuth regalate magia a noi che ascoltiamo. E poi Maurizio da Roma che dice: esecuzione straordinaria. Se però è difficile arrivare al Festival di Bayreuth, vorrei ricordare che a ottobre al Parco della Musica di Roma ci sarà il Siegfried di Daniel Harding. Ha ragione Maurizio da Roma a ricordare che l'inaugurazione della stagione di Santa Cecilia, la prossima stagione 2026-2027, sarà proprio con il Siegfried di Daniel Harding, che segue la Valkyrie, che ha inaugurato la scorsa stagione. E dunque prosegue anche il ring di Daniel Harding con la formidabile orchestra di Santa Cecilia. L'anno scorso Valkyrie fu un grandissimo successo, e quindi ci si aspetta qualcosa di altrettanto magico e magnifico anche dal prossimo Siegfried. E poi ci sono commenti ancora sui cantanti di vario genere, per esempio. Anche la Nilund, un vibrato, Dio più ballato, si fanno riferimenti sempre a questi particolari, però giustamente come ricordava anche un altro ascoltatore, che adesso non ricordo il nome, bisogna stare attenti a giudicare dalla radio diciamo l'operato di un cantante, perché alla radio con i microfoni vicini, insomma, qualunque difetto viene messo in primo piano. Ma non è più il momento di parlare di Wagner, lasciamo, perché stiamo per ascoltare un concerto molto importante e divertente. E allora lasciamo la parola a Valerio Corzani per introdurci al concerto di jazz del Festival dei Festival.
1: Sì, buonasera, buonasera, ben trovati anche da me. Oggi intanto incontriamo di nuovo un musicista che i nostri ascoltatori dovrebbero già conoscere, David Elbock, pianista che risiede a Berlino, si è esibito a livello nazionale e internazionale in tantissimi ensemble e in diversi contesti negli ultimi 15 anni. E nell'agosto scorso abbiamo trasmesso, per questo dicevo, magari qualcuno se lo ricorda, un concerto del gruppo di Elbock registrato all'interno della rassegna Crossroads, ma in effetti il contesto di oggi invece è molto diverso, e anche l'organico, perché si tratta di un duo pianistico, soprattutto un duo in cui si ritrova a fianco Elbock, un collega di grande calibro, ed è da questo punto di vista sicuramente una novità. Andiamo al 27 gennaio del 2024. Elbock ha incontrato il maestro finlandese della tastiera Iiro Rantala all'interno del jazz club Porgy & Bess di Vienna, sicuramente il jazz club più importante e celebrato della capitale austriaca. Tutto questo ci arriva da una 3 giorni, un festival che celebrava il 40° compleanno di David Elbock, che vi si esibiva naturalmente con varie formazioni. Oggi naturalmente, appunto, di anni ne ha 42, ma torniamo idealmente appunto a quei giorni anche di festeggiamenti. Al suo fianco si diceva Iiro Rantala, nato a Helsinki nel 1970, un pianista finlandese, ha studiato pianoforte presso il Dipartimento di Musica Jazz della Sibelius Academy e pianoforte classico alla Manhattan School of Music. È davvero uno dei più noti pianisti finlandesi, noto da un lato per i suoi flirt anche con i sintetizzatori e dall'altro per il suo gusto estremamente

eclettico che in passato gli ha permesso, ad esempio, di farsi conoscere con il trio finlandese Toikeat o di esplorare la musica di Gershwin nei suoi dischi, ma anche quella di Bach e perfino quella di John Lennon. Il duo David Elbock e Iiro Rantala ha quindi riunito due pianisti tecnicamente dotati con un ampio orizzonte musicale. Noi dunque stasera ascolteremo una consistente porzione del doppio set che li ha visti esibirsi all'interno del club Porgy & Bess di Vienna il 27 gennaio del 2024. La sfida, nell'ascolto in radio di un concerto per due pianoforti è anche quella di riconoscere di volta in volta chi suona cosa e come i due protagonisti si distribuiscono passaggi e assoli. È un compito che naturalmente inevitabilmente deleghiamo a voi, al vostro acume d'ascolto, premesso anche però che ci si può semplicemente lasciare andare al puro flusso, al piacere dell'empatia tra due strumentisti e alla loro arte molto abile di far suonare due strumenti come se fosse un corpo unico. Possiamo invece darvi qualche indicazione su quel che vi aspetta per quanto riguarda il repertorio. Si tratta per lo più di brani celeberrimi come Caravan di Duke Ellington che apre il set. Poi a seguire Country di Keith Jarrett, il terzo brano è I Love You di Cole Porter, poi toccherà a un original di Rantala, November, a due composizioni di Thelonious Monk, Trinkle Tinkle e Think of One, e poi l'omaggio a un altro pianista perché Elbock e Rantala reinterpreteranno Armando's Rumba e Mirror Mirror di Chick Corea. Il rush finale prevede Julie dello stesso Rantala, un brano celeberrimo di un foretto del funk, ovvero Prince, di cui i due hanno recuperato appunto Purple Rain, restituendocela in veste scarnificata e suadente. Dopodiché ancora un paio di composizioni originali, Time for Reggae di Rantala e The Soul Story di Elbock. Prima del gran finale con una mirabile versione di un bellissimo brano di Jimi Hendrix, Little Wing, dapprima approcciato evocando un'atmosfera quasi lunare e poi piano piano facendo crescere il pathos e restituendocene anche una visione molto bluesy. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il concerto del duo pianistico Ira Rantala e David Helbock al Jazz Club The Pork and Bass di Vienna. Era tutto per la nostra puntata di Radio 3 Suite. I saluti da parte di Simone D'Arrigo, Mirko Buonomo, Andrea Perrone alla parte tecnica, Vittoria Pastore e Attilio Fortunato in regia. Vi lascio all'ascolto Dibattiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Il collettivo britannico Salt negli ultimi anni ha sicuramente ridimensionato l'importanza dell'anonimato e della segretezza intorno ai suoi componenti. Questi sono stati elementi che lo hanno caratterizzato all'inizio delle attività. È ormai ufficiale che i Salt siano formati da Cleo Sol e dal produttore Inflow, a cui poi si aggiungono diversi collaboratori a seconda dell'album. In compenso continuano nella pratica di pubblicare dischi, diciamo, a sorpresa, senza particolari avvisaglie, senza promozioni, in una sorta di sfida continua verso i meccanismi che girano intorno all'industria musicale di oggi. Continuano anche a confermarsi molto prolifici, e quello da cui abbiamo ascoltato il brano Create Your Prophecy è infatti il loro 13° disco in 7 anni, è uscito il 9 gennaio 2026 in maniera come al solito piuttosto silenziosa. Troviamo con il duo alla base di questo progetto anche la voce di Melissa Young, Austin Bowman e Max Ramey rispettivamente alla batteria e al basso, e la collaborazione dei produttori Jimmy Jam e Terry Lewis. I titoli dei brani e i testi di questo lavoro, che si intitola Chapter One, ci portano in una dimensione religiosa, spirituale, con frasi che sembrano essere parti di una preghiera e che vengono ripetute in maniera quasi ossessiva, mentre musicalmente il disco guarda, come abbiamo sentito, agli anni 70 e a un mix di soul e funk. Ascoltiamo ancora un brano da Chapter One, Good Things Will Come After the Pressure.

Abbiamo lasciato i Salt e il loro spirituale Chapter One per passare all'ascolto di La Mad, album di debutto del trombettista Emil Martinez, che qui si ferma Emil and Education. A Finch's Walk è il titolo del primo brano da questo disco che abbiamo ascoltato. Riconosciamo subito gli elementi che poi sono centrali nell'intero lavoro. Martinez parte da una formazione jazz in cui cita Wadada Leo Smith e Oscar Brasher tra i principali suoi mentori, e poi influenze dal soul e dall'hip hop, con parte della sua carriera ad accompagnare Anderson .Paak e Iman Omari, mentre dichiara in modo molto candido come le sue composizioni prendono ispirazione dal lavoro di Theo Crocker e Yusef Dayes. E questo sicuramente lo possiamo sentire. Il disco viene presentato come il primo capitolo di una biografia, un lavoro dedicato alla memoria di un amico scomparso e al potere della musica, alla sua forza ispiratrice, all'importanza che può avere nelle vite personali e nelle comunità. Emil Martinez, oltre ad essere un musicista e un compositore attivo tra Los Angeles e New York, è anche un educatore e un insegnante.

0: Dopo The Path di Emil and the Education, questo era Devra, nome d'arte di Fabio De Angelis, un artista che condivide con Martinez alcuni elementi, anche se dalla California ci siamo spostati a Vicenza. Devra è un batterista, compositore, produttore che ha lavorato nel jazz e nel pop italiano e che a dicembre ha pubblicato per l'etichetta Root Records un secondo EP a suo nome dal titolo On The Way. Anche in questo caso si tratta di un lavoro molto personale in cui ogni traccia vuole rappresentare un momento di transizione, e per ottenere questo risultato Devra ha chiesto ai suoi collaboratori di condividere un luogo che racchiude un particolare significato personale per ognuno degli elementi che compongono la band che abbiamo sentito e che ascoltiamo ancora tra poco. Il processo creativo intorno a questo disco quindi passa da questa richiesta, da questo momento di condivisione tra i musicisti, ed è da qui che nasce anche l'identità artistica di On The Way, da cui ascoltiamo la title track.
1: One more passion. You're not passionate for what you do. You got me so hungry and so convinced in yourself. Even when others tell you, you're never gonna, I'll do nothing.

Abbiamo parlato dei SOAT, una band molto prolifica, ma altrettanto attivo è il quartetto danese Girls in Airports, formato nel 2009 e arrivato al suo decimo album pubblicato, uscito a novembre 2025. Martin Stender, sassofoni e flauto, Key Mathias Holm, tastiere, organo e piano, Victor Dibro e batterie e gong, oltre a una serie di suoni percussivi, e Anders Vestergaard alla batteria. Sono loro i quattro musicisti che formano il collettivo Girls in Airports, un gruppo ibrido che non vuole avere un genere specifico di riferimento nel quale vengono definiti, ma che si spostano in maniera abbastanza fluida tra il jazz, il folk e l'ambient. In questo loro ultimo disco, dal titolo Imaginal, hanno coinvolto Hallcirkel, un trio di Copenaghen formato dalla violista Mika Persdotter, la violinista Bettina Maria Esaki e la violoncellista Nicole Hogstrand.

Questo era un altro pezzetto di Imaginal, lavoro che si presenta come una suite in 9 movimenti, composti soprattutto dal sassofonista dei Girls in Airports, Martin Stender, che è ritrovato vecchio materiale riarrangiato dal gruppo per questa occasione e ha poi creato anche nuove composizioni ad hoc per la formazione allargata di questo lavoro, a cui appunto oltre al quartetto si aggiunge il trio di archi Alcirkel. Imaginal è un disco che vede la luce dopo un anno e mezzo di incontri, scambi, prove, sessioni avvenute in studi e scantinati di diversi quartieri di Copenaghen, mentre il disco è stato registrato nella storica Radio House di Copenaghen. Questa non è la prima volta che la band collabora con altri artisti, con altri ensemble. Imaginal infatti fa seguito a Leap, un disco del 2021 in cui la band ha composto per la Aarhus Jazz Orchestra, mentre Kvaedi è del 2024 e unisce il quartetto con Titor, un cantante originario delle isole Faroe. Tra queste due pubblicazioni è anche uscito un album nel 2023, How It Is Now, con protagonisti però solamente i Girls in Airports, mentre da Imaginal ascoltiamo ancora un brano, Nidingen, l'unica traccia composta dal trio.

L'isola della Réunion è un pezzo di Francia in mezzo all'Oceano Indiano, un'isola est del Madagascar con un tessuto sociale molto, molto misto dovuto a tante migrazioni più o meno forzate. E da questo melting pot è nata la musica maloya, specchio proprio dell'anima creola dell'isola, a partire dagli strumenti a percussione che ne costituiscono l'ossatura insieme alle voci. Si va dalla tabla indiana al kayamba dell'Africa continentale agli strumenti autoctoni dell'isola come il sati o il bobro. Luc Moindranzé Kariouja è un giovane musicista dell'isola della Réunion che ha deciso di dedicare il suo disco di debutto intitolato Mon Balo al Maloya e alla sua natura spirituale, poetica e di musica di resistenza. Abbiamo ascoltato un brano intitolato Dawar, ne ascoltiamo un altro, Yeba.

0: È uscito nel 2004 Zamalgam, che in creolo riunionese significa l'amalgama, a sottolineare la natura meticcia dell'isola della Réunion, della sua cultura e della sua musica, dove la popolazione multietnica ha origini malgasce, indiane, malesi, cinesi e europee. Force Indigène è un progetto nato dalla collaborazione tra i musicisti Jaco Maron, che già abbiamo conosciuto attraverso il suo disco, i suoi dischi pubblicati su Nyege Nyege Tapes, e poi insieme a Gilles Iva, con i poeti Slam, Frankie Loré e Babou Bjala. E poi ci sono una serie di ospiti che partecipano a questo disco, che è stato ristampato in occasione di una reunion, appunto, del gruppo nel 2024. Il disco, lo abbiamo detto, si intitola Zamalgam. La traccia che abbiamo ascoltato con la voce di Frankie Loré era Mazigador. Ve ne proponiamo un'altra intitolata Eva.
1: Je n'écris point le temporel. Il est vide, ce temps. J'écris vivement. Elle n'est faite d'aucune observation. Terrain, bitation. Je rencontre celui qui me ressemble. Les nombres se mêlent aux lettres. Régularité, musique de son. Pluriel, demi-le-voix. Demi-le-voix à voix et tu verras loin. Le monde vit son plein. Demain, je quémande et pleure, place à l'Éden. Tel vécu Adam. R. Ève, réalisation, saint, série, thé. Le cœur parle, il aime la femme, la vie, l'espoir. Elle naquit d'avril, celle-là Maloya. Terre, mer, fer, l'esclave n'était nègre que d'esprit. Bessière dit caf, il repeint ma vie. Et paf, dans l'huile, mon conscience. Le con, il écrit plein rouge, colère.

La voce di Babu Bjala in questo brano intitolato Eva, un brano decisamente più jazz, quasi lounge, tratto da Zamalgam, disco uscito nel 2004 a nome di Force Indigène e che ci porta nel mondo creolo della cultura dell'isola della Réunion, disco ristampato l'anno scorso dall'etichetta di Jaco Maron, musicista che abbiamo conosciuto dal suo primo disco uscito su Nyege Nyege Tapes, di Electro Maloya Experiments, in cui proprio prendeva questa musica tradizionale e anche musica di ribellione dell'isola della Riunione per portarla nel mondo dei sintetizzatori ma Jaco Maron ha poi proseguito con un secondo disco che abbiamo già ascoltato qui a Battiti e ci torniamo questa notte, intitolato Mahavelusa, sempre uscito per Nyege Nyege Tapes, e dove Jaco Maron si concentra su uno degli strumenti tipici del Maloya, ovvero il bobr, questo arco musicale che assomiglia un po' al più noto berimbau brasiliano e che Jaco Maron mette al centro della musica proposta in questo suo disco, dal quale ascoltiamo un brano intitolato Pare po' savirer.

Una scrittura tortuosa, romantica, un'atmosfera che richiama gli anni 70 in un formato onirico dai contorni un po' sfocati. Sono le canzoni sgualcite, malinconiche eppure luccicanti di Cosimo Querci, cantautore toscano con base a Torino, album d'esordio intitolato Rimane, da cui abbiamo ascoltato la traccia d'apertura, Telepatica pretesa. Il disco è uscito a inizio ottobre per la fiorentina Quindi Records, etichetta che abbiamo ascoltato diverse volte negli ultimi tempi qui a Battiti, che si muove ormai da 4-5 anni in maniera anche piuttosto imprevedibile fra artisti italiani e internazionali, cantautorato, elettronica, rock psichedelico. In questo disco Cosimo Querci, oltre alla composizione, è alla chitarra elettrica a 12 corde, all'organo e al basso elettrico, al flauto e agli effetti. Insieme a lui c'è Walter Bellini a batteria e percussioni. Il disco è stato registrato in un vecchio fienile nella regione del Casentino, nel centro Italia, ed è composto da 5 brani che effettivamente stupiscono per il loro essere un po' fuori dal tempo, un po' retro, in questo continuo rimando a certo cantautorato italiano, ma anche a sonorità che guardano alla sperimentazione e alla psichedelia internazionale, sempre tra anni 60 e 70, un filtro che però talvolta ci ricorda anche alcuni artisti dell'etichetta Not Not Fun.

La forma canzone al servizio della psichedelia, subito dopo Cosimo Querci con il brano Manina Nera, tratto dal suo esordio intitolato Rimane. Abbiamo ascoltato il ritorno di un'altra formazione che arriva direttamente dall'underground italiano, Lack Observation. Qui l'immaginario si trasforma in fantastico e sfrenatamente surreale, muovendosi in maniera giocosa, stralunata, nell'ambito di una psichedelia a bassissima fedeltà che ricorda spesso quella di Elephant Six, collettivo nato ad Athens nei primi anni 90, quello diciamo del giro di formazioni come Neutral Milk Hotel, The Olivia Tremor Control, Elf Power, Apples in Stereo. I Lack Observation sono attivi ormai da diversi anni e hanno trovato una propria originalità anche dal vivo. I loro dischi ruotano spesso attorno a delle storie, a delle fantasticherie, non fa eccezione questo ultimo, intitolato A City of Gandharvas, è uscito da non molto come coproduzione fra quattro etichette indipendenti: Refe, My Own Private, Vergelmir e Almost Halloween Time Records. La struttura di questo album circonda le pendici del Monte Analogo come un serpente Midgard interdimensionale, questo leggiamo nelle note che lo accompagnano, quindi un volo pindarico dall'underground americano degli anni 90, riferimenti alle sperimentazioni di Francesco Messina negli anni 70. Il brano che abbiamo ascoltato subito dopo Cosimo Querci si intitolava Greenland Myth, Birch Canoe, e da A City of Gandharvas dei Lack Observation ve ne proponiamo un altro, The Late Ambulance for Bill Doss.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano.
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.

0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti. Tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro. Una lacrima. Il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Giacomo Puccini, intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut, orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.
1: Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.